0: le spera i cicamo si assù i tu
1: con la mia sciaga fame
2: ne
1: a Piero Menno
2: hai testa di scolani.